Ado ia dahan zan lengi ia di kiao Columbia ia li ia dahan ia shidi bitzi ilko ia di 7.4 magnitude.

san atso ag e a di a sa ha se to le sa nigo ed e a con hanet e a adalia a to e shi ag e a di e a dad qui o shi is ag ad san atso

zodo e yati aja a hot ego kahal anche no delegate credit batch ojna a to a kon di e yahak at e yahati

Agustín da da ka kun da nego a kon eya ishan da yo a da yo sendi missing and murdered indigenous people wo yegedo hate a go go ebe enahot e di da no